0: Star FM 104.9.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The thing that changed most.
1: Love.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte
2: Exa FM
1: 104.9 411. La temperatura 22 grados.